vecchio boxer, nessuno ti ricorda. Vecchio boxer, il mondo presto scorda.

Una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.